via, a senno, aspetto l'opera del tempo. Adesso è una bella, e nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uccia verranno i fossi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra.

fanno ballare, la gagliarda giovinezza lo sprona, è uno astuto seduttore ed ingombra il cammino.

sacrificate coscienze non sospettano la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Un detto fuori.

carburato e trovo la prova sicura ed è sdevole impura. Nostro giro nulla ti giova, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa succede.

0: I baci sazze di lei,
1: ridere mi fai,
0: ora tu daci.
1: Faverici il regno d'altra beltà, colgo nel segno.

campagna d'ore il tuo cor, casca si ragno si piglia l'ore, troppo l'ambiri, troppo la guardi, vani deliri, vani bugiardi, questo campagna dove il tuo cor, casca si ragno si piglia l'ore.